0: ante wo di fanu ni bi eti bi di ani mi na chire nyina
1: na machine
0: omo de sinibi da so ana osi obo so

ti se wo ka se ya ni ni ro studio bi se ka e me di akajo ni di wetin ma send ya di national